0: Mesto. Tvoj radio. Toti radio. Toti hudi hiti. Toti
1: radio. Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi pider. Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Magnifico je pider.
2: Yeah, yo, come on.
1: Majke mi